0: fikrum
1: minum nya na ti fikrum damu amu wanim ho ze stone wanim ho amu amu wanim ho ina meme wo nyisha di fie ni sha di wi bi gate asanu baba
0: ai se ze unu abake to asema ono aka akere wa